0: faccio un capo, mi critica perché non entiendo che si faccia.
1: La larga fattura alla tierra consumida por la maleza che dentro la luna la vede.